adesso te lo fica, penso bene, però ci prende, ma sbaglia che sei qua, lo sai.